0: Vedi se più da Big.
1: C'è da dire.
0: Da Big. Stevie Wonder.
2: Now I want everybody to clap your hands in this group. Come on! Oh yeah! Oh yeah! Let me get myself together. Yeah!